0: occitano, e ancora una volta la lingua e la cultura occitana ritorna a far parlare di sé. Si svolge inoltre nell'oratorio di San Giovanni Decollato al Borgo Maggiore, con cadenza quadriennale, la sacra rappresentazione pasquale del mortorio. La forma scenica nella struttura principale risale, come attestato dai documenti storici e dagli ordinati dell'omonima confraternita, alla metà del Settecento, benché tragga origine dalle processioni penitenziali tardo-medievali introdotte dalle locali confraternite battuti, poi unificatesi all'inizio del 1600. A Garessio, infine, si svolgeva fino all'anteguerra la festa dell'Abao, una sorta di baio occitana, o piuttosto il ricordo di quando sulla piazza l'Abao, una sorta di giudice popolare, dirimeva le questioni sorte fra popolo e signori. E questa era d'invette. Se passate da quelle parti e volete raccontarci le vostre impressioni sia sulla storia, sia sulle montagne, sia sulle valli, sia sui vari brick, la nostra mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca, purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finita e ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

voice of praise. The sun is stormed, I'm standing in the light.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

il tempo. Semplicemente uno scandire di battiti che fanno del suo pulsare una aritmia di cuore. Ti ritrovi in moderne rotonde ad incrociare uscite, ognuna di loro un gioco di incroci, che fanno della tua scelta una prospettiva diversa, dove poi quel che resterà racconta il verso di quel viaggio, che, per chi ne ha il piacere di ascoltarlo, apparirà un dramma chiamato vita.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sui muri dell'acciaieria e sulle stazioni della ferrovia. Voglio soltanto

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

stanza 132, ore 18. Espirato. Sì, il cuore, come suo povero papà. Sembra che dorma. Quanti anni aveva? Però, no, non ha sofferto. Non se n'è neanche accorto. Oh, che bella processione mi han portato in questa fossa, e con tanta commozione

esagerata, questo spreco di lumini e questo coro di bambini e quei preti mascherati, chissà quanto son costati. Com'era caro, ai ai, com'era buono, ai. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile.

davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Come va caro, come va buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui.

Grazie, grazie. Grazie. A questo punto la registrazione è finita. Abbiamo fatto un po' tardi, anzi, come long playing sarà un long playing piuttosto lungo, forse dovremmo tagliare qualche pezzo. Io vi ringrazio per essere intervenuti. Eravamo già d'accordo, l'aveva già detto Simonetta, ci troviamo di là fra qualche minuto, un attimo ad asciugarmi e poi brindiamo insieme. Grazie, a più tardi.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

yes, I do. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sing. E no, no, no, no. Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.

0: Francia, il ritorno dei gilet gialli, gilet jaune. Clima, azioni contro l'inazione. Lea Salamé non è la coach di Raphaël Glucksmann. Lea Salamé è la conduttrice, la anchor del TG principale della rete pubblica francese France 2, quello delle 20, e Raphaël Glucksmann è uno dei capi del Partito Socialista, forse candidato anche alla presidenza della Repubblica. Partiamo dai gilets jaunes. Le tensioni sulla crescita dei prezzi del carburante hanno riacceso gli appelli a scendere in piazza, soprattutto per la manifestazione prevista il 17 ottobre. A 8 mesi dalla tornata elettorale, i partiti si confrontano con la possibilità di una nuova ondata di proteste. Alla sinistra la spinta arriva soprattutto dalla France Insoumise, dal Partito Comunista, esiste ancora, Partito Comunista Francese, PCF. Fabien Roussel, candidato del PCF, alle prossime elezioni presidenziali ha dichiarato durante la Fête de l'Humanité: invito a mobilizzazioni le più ampie possibili subito sul giradischi per difendere il potere d'acquisto e i salari. È ora che ci si batta col giradischi. Il leader del Partito Socialista Olivier Faure ha lasciato un invito diretto alla strada, ma ha riconosciuto la legittimità di eventuali sollevazioni. Non è mio compito indicare ai cittadini cosa fare. L'RN, Rassemblement National, parte dell'estrema destra, mantiene la cautela tipica del movimento del 2018. La deputata Lavalette, ospite di France Info il 14 settembre, ha sottolineato: sento questa rabbia, vedo da vicino i francesi esausti, il modo migliore per farsi sentire in democrazia è il voto. È evidente che il 2 maggio, al secondo turno delle presidenziali, sarà il momento di mobilizzarsi, ma votare è la scelta più efficace. Coalizione storica lancia richieste urgenti contro l'inazione climatica dopo l'estate canicolare. La Francia ha appena attraversato la sua estate più calda di sempre, con oltre 7.700 vittime secondo il bilancio preliminare della Santé Publique. L'ondata di caldo ha innescato una siccità senza precedenti e incendi devastanti che hanno bruciato almeno 120.000 ettari di foreste. Di fronte a questi eventi, le associazioni ambientaliste, i sindacati e i collettivi di cittadini hanno deciso di mantenere alta la pressione sulla scena politica. Il direttore generale di France Nature, Jean-François Juillard, ha dichiarato che c'è il rischio di un'amnesia ambientale. Dopo l'emozione dell'estate non possiamo tornare alla normalità. Le mobilitazioni previste fin dall'8 settembre come retroattive, con manifestazioni contro l'industria dei pesticidi e l'apertura dell'autostrada A69, il calendario prevede anche una grande marcia il 15 settembre a Parigi davanti al Ministero dell'Economia, dove si uniranno sindacati dei vigili del fuoco, infermieri, studenti, associazioni di protezione animale e gruppi femministi. L'obiettivo è influenzare la discussione del progetto di legge delle finanze del 2027, chiedendo un piano da 1 miliardo di euro all'anno per adeguare gli alloggi alle alte temperature, un aumento di 2 miliardi per il fondo verde, una tassazione più severa per i primi responsabili della crisi climatica, cioè l'umanità, e l'istituzione di un congedo termico. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno indetto uno sciopero l'8 settembre, dall'8 settembre al 20 ottobre, a causa del crescente numero di interventi e della carenza di risorse. Un altro punto focale è la marcia nazionale per il clima, la pace e la solidarietà democratica e antifascista del 26 settembre, organizzata dall'associazione Bioconsumateur. Quasi 1 miliardo di cittadini hanno firmato una lettera al presidente Macron chiedendo un piano di emergenza, adattamento e di adattamento e di mitigazione, mentre più di 20.000 firme hanno già appoggiato l'iniziativa alle firme. In tutto il territorio, da Metz a Bordeaux fino a Reims, sono confermate 100 mobilizzazioni. Le richieste convergono su un solo tema: evitare che l'estate appena trascorsa continui a ripetersi, ponendo fine alle inazioni governative e garantendo i mezzi necessari a fronteggiare le emergenze climatiche. Sperano che il governo possa fare qualcosa contro il fatto che 8 miliardi di persone su questa terra generano calore e CO2. Prima di passare al commento di Rachel su questa vicenda, una notizia essenziale la diamo adesso perché è in copertina su franciaoggi.com. Lea Salamé, l'anchor del TG di France 2, respinge le accuse di essere la coach di Raphaël Glucksmann. Durante la puntata del 14 settembre dell'emittente TMC, di Monte Carlo, l'ex conduttrice del telegiornale delle 20 è stata ospite, perché dice ex, è stata ospite del Quotidien. Al centro dell'intervista è stato il ruolo di Lea Salamé nella campagna presidenziale del suo compagno Raphaël Glucksmann. La giornalista ha precisato che non ricopre alcuna carica all'interno della squadra elettorale e non intervenire sulla stesura dei discorsi del candidato. Non sarà la sua coach, non conosco le sue squadre né le mie, ognuno resta nel proprio ambito, ha dichiarato, ribadendo la sua indipendenza professionale. Abbiamo fatto una rapida verifica, effettivamente dal 24 agosto non è più Lea Salamé ma Jean-Baptiste Marteau a fare l'anchor del TG delle 20. Questa durata abbastanza ridotta dell'epoca della Salamè, che è durata dal 1 settembre 2025 al 16 luglio 2026, è abbastanza inusuale. Tanto per dire, Anne-Sophie Lapex ha avuto la direzione, la conduzione del TG delle 20 dal 2017 al 2025. La parola passa a Rachel per il commento sui gilet gialli e ovviamente sul cambiamento climatico.
1: Triale di Rachel, caldo record, vittime e Marshall la solita ricetta francese. Ebbene sì, eccoci di nuovo. L'estate più calda di sempre, oltre 7.300 morti secondo i bilanci preliminari, città che spezza la terra e 120.000 ettari di bosco andati in fumo. Numeri pesanti, questi sì, difficili da contare, difficili da ignorare. Eppure, come per magia, la risposta che sale immediatamente dal calderone mediatico e associativo è sempre la stessa, si scende in piazza. Dall'8 settembre in poi, e soprattutto il 15 davanti al Ministero dell'Economia, si raduneranno sindacati, ambientalisti, vigili del fuoco, infermieri, studenti, animalisti e femministi. Si chiederà un miliardo al anno per isolare le case, 2 miliardi in più al fondo verde, tasse più pesanti sui primi responsabili e perfino un congedo climatico. Tutto molto concreto, tutto molto urgente. Tutto ovviamente da ottenere con la pressione della strada. La nostra redazione, mentre le temperature scendevano finalmente e le ceneri degli incendi si posavano, abbiamo visto soprattutto questa tradizionale trasformazione dell'emergenza in appuntamento di calendario. Dopo l'eruzione, avverte Friends Nature Environment, non si può tornare alla normalità. Giusto. Ma la normalità francese, a quanto pare, è proprio questa: contare i morti, contare gli ettari bruciati e poi contare i manifestanti. Con la solita magia moltiplicativa, si intende. Mentre si preparano le parole d'ordine e i cartelli. Qualcuno ricorda che la correlazione tra temperatura e popolazione mondiale è scomodo da guardare in faccia. Eravamo 4 miliardi, poi 6, ora 8. Tutti respirano, mangiano, costruiscono, viaggiano. La soluzione proposta resta, però, impeccabilmente locale e rituale, una bella marcia. Magari, se il tempo lo permette, con qualche auto in fiamme a fare da contorno. Perché in Francia anche il clima, a un certo punto, diventa una questione di numeri da piazza. La credibilità, si sa, non si raffredda così facilmente come un'ondata di caldo. E contare i morti è una cosa, contare le soluzioni efficaci un'altra. Quando il giorno Monaco chiese a Zaujo: il mondo brucia e gli uomini sfilano, dove sta la via? Nella piazza, rispose Zaujo. Il monaco insistette: ma la piazza è piena di cartelli e di fumo, come si distingue la via dal rumore? Zaujo guardò il cielo e disse: quando il cartello grida più forte del fuoco, è il momento di contare i passi, non le vittime. Ma torniamo alle notizie. Niente è più inverosimile in Francia, Germania e Paesi Bassi, AFMA, non in Spagna. Il gasolio a 3 euro non è più escluso, ma servirebbe un forte shock. Il prezzo medio del gasolio ha superato i 2,30 al litro in Francia e i 2,40 in Germania, avvicinandosi al simbolico tetto dei 3 euro, che, se raggiunto, renderebbe di circa 500 euro all'anno il bilancio di un automobilista francese che percorre 12.000 km con un veicolo diesel. In Francia il litro di benzina è SP95 e 10 è stato venduto in media a 2,13 euro la scorsa settimana, mentre il gasolio ha toccato i 2,312 euro, valori record dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Nonostante la diminuzione della domanda, l'AIFA ha rilevato 5 mesi consecutivi di calo dei consumi da aprile ad agosto, con una riduzione annua compresa tra il 5% e il 6%, e un calo del 9,2% per il gasolio. Il presidente dell'associazione, Philippe Casbas, ha sottolineato che la riduzione è dovuta più a una risposta forzata dalla transizione ecologica che a un vero entusiasmo dei consumatori. Interrogato sulla possibilità che il prezzo del carburante raggiunga i 3 euro in Francia, Taspas ha definito tale scenario irrealistico a breve termine, ma ha ammesso che se il conflitto medio orientale dovesse protrarsi, niente è più inverosimile. Per arrivare a quel livello, il gasolio dovrebbe salire di oltre 68 centesimi a litro, quasi il 30% in più, mentre la benzina richiederebbe un incremento di quasi 87 centesimi, oltre il 40%. Prezzi vicini ai 3 euro sono già stati osservati in alcune stazioni indipendenti o autostradali a marzo. In pompa nei Deux, Sèvres ha mostrato il gasolio a 2,97 euro a litro, il fuori in Quickstep. In Germania, il prezzo medio della benzina SP95 e 10 ha raggiunto i 2,273 euro a litro, mentre il gasolio si è attestato a 2,404 euro, a pochi centesimi dal record di aprile. Barbara Trouble, rappresentante del gruppo di stazioni di servizio tedesco TIV, ha avvertito che i consumatori dovranno abituarsi al slav, che dire che il prezzo del carburante si avvicini ai 3 euro, e ha evidenziato che tale livello è già presente in alcune stazioni autostradali. L'economista Claudia Kempfert, direttore del Dipartimento Energia, Trasporti e Ambiente del DW Berlin, ha valutato che un diesel vicino ai 3 euro e una benzina intorno ai 2,50 provocherebbero un colpo siderevole sul potere d'acquisto, colpendo soprattutto le famiglie a basso reddito, gli abitanti delle zone rurali e i lavoratori dipendenti dall'auto. Nei Paesi Bassi, il prezzo consigliato dell'euro 95 ha toccato i 2,606 euro al litro. Il gasolio è a 2,603 euro. Alcune stazioni autostradali hanno persino offerto benzina premium a 3 euro. In Spagna, invece, il prezzo medio della benzina SP95 è di 1,864 euro e quello del gasolio di 1,800% e ha diminuito le accise, battendo il prezzo di circa 29 centesimi per la benzina e 23 centesimi per il gasolio. Per i conducenti francesi, il passaggio dal gasolio a 2,312 euro al litro a 3 euro significherebbe un pieno da 50 litri da 115,60 euro a 150 euro, un aumento di 34,40 euro per il fornimento. Per un veicolo che consuma 6 litri per 100 km e percorre 12.000 km annui, la spesa annuale salirebbe da circa 1.665 euro a 2.160 euro, un extra di 495 euro all'anno, ovvero circa 41 euro al mese. Chi percorre 20.000 km in anno, l'incremento sarebbe di circa 826 euro annui. Raggiungere i 3 euro richiederebbe un nuovo shock petroliero, oltre alla rimozione della TVA del 20%, dell'accisa di 60,75 centesimi. Il prezzo del gasolio dovrebbe salire di circa 57 centesimi al litro, equivalente a un aumento di circa 91 dollari per barile di petrolio raffinato, con i margini di raffinazione e tasse di cambio costanti. Ciò implicherebbe un Brent intorno ai 210-22,20 dollari al barile, quasi il doppio del livello attuale di 107 dollari. Inoltre, il settore è penalizzato da una carenza di prodotti raffinati. La Russia ha esteso il divieto di esportazione del diesel fino a fine settembre. Le raffinerie del Medio Oriente sono colpite dalla guerra contro l'Iran e le difficoltà di navigazione nello stretto di Hormuz. Le tensioni nello stretto di Bab el-Mandeb e la sospensione del gasdotto saudita e Ost aumentano la vulnerabilità europea. L'aumento sostenuto dei prezzi dei carburanti graverebbe non solo sui consumatori, ma anche sui trasportatori, gli agricoltori e le imprese, con il rischio di trasferire i costi sui prodotti alimentari e sui beni di consumo, aumentando nuovamente l'inflazione e rallentando la crescita economica. IFM TV, 14 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Lea Salamé respinge le accuse di essere la coach di Raphael Glucksmann nella campagna elettorale. Durante la puntata del lunedì 14 settembre dell'emittente TMC, l'ex conduttrice del telegiornale delle 20 ore è stata ospite di Quotidien. Al centro dell'intervista è stato il ruolo di Lea Salamé nella campagna presidenziale del suo compagno, Raphael Glucksmann. Il giornalista ha precisato di non ricoprire alcuna carica all'interno della squadra elettorale e di non intervenire nella stesura dei discorsi del candidato. Non sono la sua coach, non conosco le sue squadre né le mie, ognuno resta nel proprio ambito, ha dichiarato. ribadendo la sua indipendenza professionale. Lamé ha anche spiegato di essersi volontariamente allontanata dal suo ruolo di presentatrice del telegiornale per evitare qualsiasi sovrapposizione tra vita privata e attività politica del partner. Ha aggiunto che, pur osservando le apparizioni pubbliche di Glucksmann, non commenta né guida le sue performance. Il suo modo è spontaneo, lo accetto così e non cerco di cambiarlo, ha osservato, sottolineando che le eventuali osservazioni personali che ha fatto in passato sui suoi discorsi non significano un coinvolgimento diretto nella campagna. Infine, la giornalista ha risposto anche a un ipotetica domanda sul futuro politico. Rimandando l'argomento, ne parleremo tra 8 mesi, quando la campagna sarà conclusa. Con queste dichiarazioni, Léa Salamé ha voluto confermare la sua posizione di spettatrice esterna, mantenendo separati i mondi della sua carriera giornalistica e della vita privata con Glucksmann. Dalla 14 settembre 2026, Fact Check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 15 settembre 2026 su Parigi. Il blocco del canale di Hormuz fa balzare i prezzi del petrolio. Il Kuwait e l'Iran hanno interrotto le operazioni nel passaggio strategico dell'Eo, mentre milizie pro-iraniane hanno colpito un oleodotto chiave nella zona. L'interruzione ha spinto il prezzo del Brent sopra i $107 al barile, segnando uno dei picchi più alti dell'anno. Analisti avvertono che, finché le tensioni rimarranno alte, il mercato energetico rimarrà soggetto a fluttuazioni improvvise. Canada lancia una conferenza a Toronto per attrarre investimenti esteri. Milano non è l'unica città a ospitare una grande fiera a Toronto, dal 14 al 15 settembre. Il governo canadese organizza un summit per convincere fondi internazionali a investire sul territorio. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e posizionare il Canada come hub stabile per capitali esteri. Le autorità puntano su partner tecnologici e su progetti infrastrutturali per rendere attraente il mercato nordamericano. Alla politica negli Stati Uniti sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Il Congresso americano si è trovato di fronte a un apparente deadlock sulla normativa AI. Il presidente ha ribadito il suo rifiuto di limitare lo sviluppo dell'IA, definendolo un falso allarme, mentre i democratici spingono per una legislazione più severa. Le discussioni si concentrano su un possibile kill switch per i sistemi avanzati e sul ruolo dell'autorità di vigilanza. L'incertezza normativa rischia di influenzare gli investimenti tecnologici a livello globale. Gli Stati Uniti confermano il primo dispiegamento di armi spaziali. Il Dipartimento della Difesa ha reso noto di aver schierato, per la prima volta, sistemi d'arma nello spazio, segnando una svolta nella strategia militare americana. Il nuovo assetto è stato annunciato dopo settimane di tensioni con la Cina, che ha aumentato le proprie capacità orbital. Esperti di sicurezza avvertono che questa mossa potrebbe intensificare la corsa agli armamenti nello spazio, con ripercussioni su alleanze internazionali. Il tasso di titoli di Stato UA a 10 anni supera il 5%. Il rendimento dei treasury statunitensi a 10 anni ha superato la soglia del 5% per la prima volta da ottobre 2023, spinto da aspettative di inflazione persistente e da una politica monetaria più restrittiva. Gli investitori temono che tassi più alti possano rallentare la crescita economica, mentre gli obbligazionisti cercano rifugio in mercati più sicuri. La mossa è monitorata da vicino dai gestori di portafoglio mondiali. Il prezzo del gasolio in Europa avvicina i 3 euro al litro. Francia, Germania e Paesi Bassi, il prezzo medio del gasolio ha toccato i 2,30 al litro, avvicinandosi al temuto traguardo dei 3 euro. Le autorità di consumo avvertono che un ulteriore aumento potrebbe incidere notevolmente sui bilanci familiari, soprattutto per chi percorre più di 12.000 km. Il rincaro è legato alla tensione in Medio Oriente e alla riduzione delle scorte di petrolio a livello globale. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto, al di sotto delle previsioni, rallentamento degli investimenti.
2: Dati ufficiali mostrano che le vendite al dettaglio in Cina hanno registrato una crescita più lenta rispetto alle aspettative agosto,
1: con un incremento di appena il 2,5%. Parallelamente, gli investimenti industriali hanno subito una netta flessione, segno di una crisi di fiducia tra le imprese cinesi. analisti temono che la combinazione di debole domanda interna e tensioni commerciali possa pesare sull'intero sistema economico globale. Nvidia, Palantir e Booz Allen limitano l'uso di Anthropic per preoccupazioni sui dati. Le grandi aziende tecnologiche Nvidia, Palantir e Booz Allen hanno deciso di restringere l'accesso al modello di intelligenza artificiale di Anthropic, tenendo rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione normativa sull'AI, dove la protezione delle informazioni sensibili è diventata prioritaria. Esperti suggeriscono che questa mossa potrebbe innescare una più ampia revisione delle partnership AI nel settore. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 15 settembre 2026. Parigi, soleggiata e afosa, picco a 33. La mattina si presenta limpida, con temperature intorno ai 19 gradi e venti leggeri da 15 km. Ideali per una colazione all'aperto secondo l'esperto Regis Crepet. Il sole si intensifica nel pomeriggio, spingendo il termometro fino a 33 gradi, con rafale che raggiungono i 35 km fra, rendendo l'aria quasi impalpabile. Nel tardo pomeriggio la temperatura scende appena a 22 gradi, ma il vento riprende vigore, oscillando tra 20 e 50 km, creando un leggero brivido. La sera è serena, con cielo quasi terso e temperature intorno ai 22 gradi. Il vento si calma a 20 km/h. Durante la notte il cielo rimane variabile ma poco nuvoloso. Le temperature scendono a 17 gradi e il vento resta moderato, con rafale di 40 km. Non ci sono precipitazioni previste per l'intera giornata, quindi l'umidità rimane bassa e il cielo rimane prevalentemente sereno. Monaco, caldo e sereno, massima 27. Al sorgere del giorno il vento è calmo 10 km/h. E le temperature si aggirano sui 21 gradi, accompagnate da un cielo limpido. Il mattino prosegue con cielo sereno e temperature intorno ai 21 gradi, senza alcuna minaccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole domina la costa, facendo salire le temperature a 27 gradi, con brevi raffiche di vento tra 10 e 15 km/h. A sera il cielo rimane chiaro, le temperature si stabilizzano a 24 gradi e il vento resta lieve, ma 10 km/h. Durante la notte il clima rimane stabile, con 21 gradi e venti leggeri di 10 km/h, senza alcuna precipitazione in vista. L'insieme della giornata è caratterizzato da condizioni termiche elevate, ma senza rischi di pioggia. Milano. Stabilità con escursioni da 21 a 29. La mattina presto Milano si sveglia con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 21-22 gradi e venti deboli da 2 km provenienti da N2. Esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. Durante le prime ore del giorno il vento rimane lieve, 6-7 km, mentre le temperature rimangono costanti tra 21 e 22 gradi, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale progressivamente, raggiungendo il massimo di 29 gradi, intorno alle 17 fr. Con venti leggeri da CSSE intorno a 4-5 km/h. Tramonto porta una lieve discesa a 27 gradi, con una brezza di 5 km da SSE, mantenendo il cielo sereno e asciutto. La notte vede temperature intorno ai 26 gradi, vento debole da SI a 4 km e l'assenza totale di precipitazioni. L'intera giornata è caratterizzata da aria stabile, cielo prevalentemente poco nuvoloso e nessun rischio di pioggia. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il sole è la star del prossimo blockbuster. Oggi a Parigi si prevede un picco di 33 gradi nel pomeriggio e subito un esercito di meteorologi si affretta a proclamare: cambiamento climatico. Ma davvero il nostro pianeta ha deciso di diventare una sauna permanente? O è solo il risultato di una striscia di alta pressione che ama fare il prepotente? Forse è il momento di chiedersi se la Terra abbia prenotato un abbonamento a un centro benessere tropicale e noi semplicemente non lo sappiamo ancora. Poi guarda Milano, dove il termometro segna 29 gradi al pomeriggio. Nessuno si ferma a chiedersi perché il vento sia così docile. No, forse gli scienziati sono così occupati a dipingere il futuro in toni rosati che non trovano il tempo di controllare le stesse nuvole, che oggi non hanno nulla da versare. Che ironia! Domande retoriche, battute fulminanti. Il clima è davvero una pedina di cambiamento? o solo un attore sul palcoscenico delle nostre previsioni? Quando il giorno? Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: io. Il sole splende a Parigi, il vento sussurra a Monaco, e Milano beve il calore senza pioggia. Il monaco replicò: allora il tempo è neutro, né buono né cattivo. Zhao Zhu concluse: il tempo è semplicemente ciò che è, né più né meno. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati a un appuntamento con uno speciale, lo speciale Agenda Giornate Europee del Patrimonio. Sono giornate ovviamente che si svolgono in tutta Europa, anche in Italia, non solo in Francia. Sono giornate, quelle di sabato e domenica prossima, in cui le persone potranno visitare luoghi insoliti o luoghi solitamente chiusi e aperti solo grazie ai volontari, comunque bellezze del territorio, dell'architettura di tutta Europa, e noi ci concentreremo in questa agenda sulle bellezze della Costa Azzurra che si potranno visitare. Premessa: è impossibile raccontare cosa accadrà in Costa Azzurra per le giornate europee del patrimonio, perché gli eventi sono oltre 200, mi pare 227, perlomeno quelli censiti personalmente, e allora ve ne elenco qualcuno che troverete anche sul nostro sito radionizza.it. Cominciamo con il monastero di Saorge. Sabato 19 e domenica 20 settembre, presso questo antico monumento, in occasione delle giornate europee del patrimonio, il monastero di Saorge apre gratuitamente al pubblico anche alcuni spazi normalmente non accessibili. Sono previste visite guidate con accesso eccezionale al primo piano, dove si trova la residenza degli artisti, e una visita ludica per famiglie la domenica mattina. Sempre nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre c'è il Festival del Libro Usato al Giardino della Fontana Rosa a Menton, in Avenue Blasco Ibanez, in occasione appunto delle giornate europee del patrimonio. Questo giardino ospita un festival dedicato ai libri usati, libri anche che hanno un loro valore perché sono magari del passato, e poi ci sono anche esposizioni. Sempre nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre a Hyères verrà aperto il Fort du Grand Langoustier, aperto gratuitamente al pubblico, con i patrimoni della fotografia e i patrimoni in pericolo che sono minacciati da incuria, da purtroppo abbandono. Sono previste visite guidate a gruppi ogni 45 minuti al mattino e al pomeriggio, con diversi orari. Le visite sono possibili esclusivamente su prenotazione. Trovate il numero sul nostro sito. Ancora giornata europea del patrimonio al Fort du Barbonnais. Siamo a Sospel, sulla Route de Nice, a 847 metri di altitudine. Il Fort du Barbonnais è uno dei punti strategici della linea Maginot sopra la valle della Bevera. In occasione delle giornate europee del patrimonio sarà possibile visitare il forte ed eccezionalmente anche l'opera Maginot I06. La visita guidata al Fort Suchet è prevista alle 14.30. Ancora, visita alla Cappella dell'Annunciazione a Tenda in Rue de France. Apertura eccezionale di questa cappella, i visitatori potranno ammirare le preziose affreschi del XV secolo rimasti nascosti sotto la decorazione barocca fino alla riscoperta degli anni 80. Poi si va anche alla scoperta di Villa Effroussi d'Erschild a Saint-Jacques-à-Ferrat. Questa splendida villa, capolavoro dell'architettura della Belle Époque, apre le sue porte per il fine settimana dedicato al patrimonio, con visite guidate in diversi orari. Poi c'è la possibilità di pranzare anche nel suggestivo ristorante Beatrice, che proporrà il pranzo dalle 12 alle 15. E per quanto riguarda le giornate a Villa Rothschild, si va anche alla scoperta del trofeo di Augusto. Siamo alla Turbi. Questo monumento sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 17 sabato 19 settembre. Un monumento che ospiterà anche le celebrazioni per il 30° anniversario della Fédération des Associations du Comté de Nice, con la partecipazione di numerose associazioni impegnate nella tutela del patrimonio. Si va a visitare anche la chiesa protestante di Menton in Rue de la République dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 solo di sabato 19 settembre. Si può visitare liberamente questo tempio e scoprire la storia della comunità protestante di Menton.
Sempre sabato 19 settembre apre in maniera eccezionale la Cappella di Santa Elisabetta. Siamo a Vence dalle 14 alle 17, una cappella affrescata dal pittore frate piemontese Canavesio, un pittore importante che ha realizzato degli affreschi nel XV secolo. Ancora un forte da visitare, ayer, il Fort de la Repentance, che è aperto al pubblico sabato 19 settembre, costruito e completato nel 1893, questo forte contribuiva alla protezione dell'accesso all'isola. Dal 1995 è interessato da un progetto di restauro portato avanti dalla comunità monastica ortodossa. Ovviamente non siamo proprio ieri, ma siamo sulle isole di Porquerolles. Domenica 20 settembre, visita guidata a Bormes le Mimosas, in occasione delle giornate europee del patrimonio. Ci sarà questa visita guidata alla Bormes di un tempo, una visita di circa un'ora con un percorso che attraverserà le caratteristiche stradine fiorite del borgo. Domenica 20 settembre si va alla scoperta di quell'edificio davanti a cui tutti passano a Nizza e si chiedono: ma che cos'è questo bel edificio sulla promenade a Magnan? E beh, è il Palais de l'Agriculture, costruito nel 1901, restaurato nel 2012. Il Palais de l'Agriculture è uno degli edifici storici della Promenade des Anglais a Nizza e ospita la più antica associazione di Nizza, la Società Centrale dell'Agricoltura, d'Orticoltura e Acclimatizzazione di Nizza delle Alpi Marittime. E quindi un'occasione per visitare anche dall'interno questo edificio di inizio Novecento. Un capolavoro di Matisse che molti di voi avranno visto ed è l'occasione per rivederlo è la Cappella del Rosario a Vence. È un grande lavoro, anche minimalista se vogliamo, di Matisse in questa cappella, ed è concepito come opera d'arte totale nella quale architettura, luce, arredi, oggetti liturgici e paramenti dialogano in maniera armoniosa. Dalle 14 alle 16:30 visita domenica 20 settembre alla Chapelle du Rosaire a Vence. Chiudiamo con la musica. Domenica 20 settembre, in occasione appunto delle giornate europee del patrimonio, il Comites di Nizza propone Le città incantate, suite musicale del compositore e pianista Mariano Bellopede. Sul palco insieme a lui, al pianoforte, ci sarà Francesca Colapietro alla voce, Carmine Marigliano al flauto e Arcangelo Michele Caso al violoncello. Un concerto nel quale musica, parole e suggestioni si intrecciano per raccontare luoghi, emozioni e città attraverso il linguaggio universale della musica. Posti limitati, l'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 18 alla Chiesa del Sacro Cuore di Nizza. Per partecipare è necessario inviare una richiesta a segreteria.nizza@esteri.it. Trovate comunque questa mail anche all'interno dell'articolo relativo all'agenda di cui vi ho dato conto in questo appuntamento. Ritrovate quanto vi ho raccontato sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo in podcast su Radio Nizza e in onde medie e streaming su Centrale Milano prossimamente con una nuova edizione dell'agenda della Costa Azzurra di Radio Nizza. Un saluto da Marco Casa.

0: dealerships in the sector? Weather Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Tuesday, 15th, September 2026. Paris. Sunny and muggy. Peak at 33. The morning is clear, with temperatures around 19 degrees Celsius and light winds of 15 kilometers edge. Ideal for an outdoor breakfast, according to expert Regis Grippe. The sun intensifies in the afternoon, pushing the thermometer up to 33 degrees Celsius, with gusts reaching 35 kilometers each, making the air almost palpable. In the late afternoon, the temperature drops slightly to 22 degrees Celsius, but the wind regains strength, oscillating between 20 and 50 kilometers, creating a light chill. Evening is calm, with a nearly clear sky and temperatures around 22 degrees Celsius. The wind eases to 20 kilometers out. During the night, the sky remains variable, but mostly unclouded. Temperatures fall to 17 degrees Celsius, and the wind stays moderate, with gusts of 40 kilometers. No precipitation is forecast for the whole day, so humidity stays low and the sky remains predominantly clear. Monaco, hot and clear. Highs at 27. At sunrise, the wind is calm, 10 kilometers airs, and temperatures hover around 21 degrees Celsius, accompanied by a clear sky. The morning continues with clear skies and temperatures around 21 degrees Celsius, with no threat of rain. In the afternoon, the sun dominates the coast, raising temperatures to 27 degrees Celsius, with brief wind gusts between 10 and 15 kilometers each. Evening, the sky stays clear, temperatures settle at 24 degrees Celsius, and the wind remains light, 10-20 kilometers. During the night, the weather stays stable, with 21 degrees Celsius and light winds of 10 kilometers barge, no precipitation in sight. Overall, the day is characterized by high thermal conditions, but no rain risk. Milan, stable with excursions from 21 to 29. Early morning, Milan wakes up with a slightly cloudy sky. Temperatures around 21-22 degrees Celsius and light winds of 2 kilometers airs from Ian, according to expert Daniele Berlusconi of 3BMpedia. During the first hours of the day, the wind stays gentle, 607 kilometers, while temperatures remain steady between 21 and 22 degrees Celsius, with no rain. In the afternoon, the temperature rises progressively, reaching a maximum of 29 degrees Celsius around 17 hours, with light SEC winds around 4 sesterlinas. Sunset brings a slight dip to 27 degrees Celsius, with a breeze of 5 kilometers gauge from SEC, keeping the sky clear and dry. Night sees temperatures around 26 degrees Celsius, weak SE wind at 4 kilometers average, and a total absence of precipitation. The whole day is characterized by stable air, predominantly slightly cloudy sky, and no rain risk. Rachel's weather editorial. When the sun is the star of the next blockbuster, today in Paris, a 33 degrees Celsius peak is forecast for the afternoon. And immediately an army of meteorologists rushes to proclaim, "Come on!" But has our planet really decided to become a permanent sauna? Or is it just the result of a high-pressure ridge that likes to be overbearing? Perhaps it's time to wonder whether Earth has subscribed to a tropical spa membership that we simply haven't realized yet. And then look at Milan, where the thermometer reads 29 degrees Celsius in the afternoon, yet no one pauses to ask why the wind is so docile. Maybe scientists are so busy painting the future in rosy tones that they have no time to check the same clouds that today have nothing to pour. What irony! Rhetorical questions, lightning jokes. Is the climate truly a pawn of change, or just an actor on the stage of our forecasts? Cohen of the day. A monk asked, "What is the true face of the weather today?" Zizhouzhou replied, "The sun shines in Paris, the wind whispers in Monaco, and Milan drinks the heat without rain." The monk responded, "Neither good nor bad?" Zizhouzhou concluded, "No less." And that's today's weather. Sign off. Online, on X and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave, this is Francia Oggi with Centrale Milano, 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1500 and 75 News, Francia 24, and Radio Central Milano.
1: Francia, il ritorno dei gilet gialli, gilet jaune, clima, azioni contro l'inazione. Lea Salamé non è la coach di Raphaël Glucksmann, Lea Salamé è la conduttrice, la anchor del TG principale della rete pubblica francese France 2, quello delle 20, e Raphaël Glucksmann è uno dei capi del Partito Socialista, forse candidato anche alla presidenza della Repubblica. Partiamo dai gilets jaunes. Le tensioni sulla crescita dei prezzi del carburante hanno riacceso gli appelli a scendere in piazza, soprattutto per la manifestazione prevista il 17 ottobre. A 8 mesi dalla tornata elettorale, i partiti si confrontano con la possibilità di una nuova ondata di proteste. Alla sinistra la spinta arriva soprattutto dalla France Insoumise, dal Partito Comunista, esiste ancora Partito Comunista Francese, PCF. Fabien Roussel, candidato del PCF, alle prossime elezioni presidenziali ha dichiarato durante la Fête de l'Humanité: invito a mobilizzazioni le più ampie possibili subito sul giradischi per difendere il potere d'acquisto e i salari. È ora che ci si batta col giradischi. Il leader del Partito Socialista Olivier Faure ha lasciato un invito diretto alla strada, ma ha riconosciuto la legittimità di eventuali sollevazioni. Non è mio compito indicare ai cittadini cosa fare. L'RN, il Rassemblement National, parte dell'estrema destra, mantiene la cautela tipica del movimento del 2018. La deputata Lavalette, ospite di France Info il 14 settembre, ha sottolineato: sento questa rabbia, vedo da vicino i francesi esausti, il modo migliore per farsi sentire in democrazia è il voto. È evidente che il 2 maggio, al secondo turno delle presidenziali, sarà il momento di mobilizzarsi, ma votare è la scelta più efficace. Coalizione storica lancia richieste urgenti contro l'inazione climatica dopo l'estate canicolare. La Francia ha appena attraversato la sua estate più calda di sempre, con oltre 7.700 vittime secondo il bilancio preliminare della Santé Publique. L'ondata di caldo ha innescato una siccità senza precedenti e incendi devastanti che hanno bruciato almeno 120.000 ettari di foreste. Di fronte a questi eventi, le associazioni ambientaliste, i sindacati e i collettivi di cittadini hanno deciso di mantenere alta la pressione sulla scena politica. Il direttore generale di France Nature, Jean-François Juillard, ha dichiarato che c'è il rischio di un'amnesia ambientale. Dopo l'emozione dell'estate non possiamo tornare alla normalità. Le mobilitazioni previste fin dall'8 settembre con retroattive, con manifestazioni contro l'industria dei pesticidi e l'apertura dell'autostrada A69, il calendario prevede anche una grande marcia il 15 settembre a Parigi davanti al Ministero dell'Economia, dove si uniranno sindacati dei vigili del fuoco, infermieri, studenti, associazioni di protezione animale e gruppi femministi. L'obiettivo è influenzare la discussione del progetto di legge delle finanze del 2027, chiedendo un piano da 1 miliardo di euro all'anno per adeguare gli alloggi alle alte temperature, un aumento di 2 miliardi per il fondo verde, una tassazione più severa per i primi responsabili della crisi climatica, cioè l'umanità, e l'istituzione di un congedo termico. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno indetto uno sciopero l'8 settembre, dall'8 settembre al 20 ottobre, a causa del crescente numero di interventi e della carenza di risorse. Un altro punto focale è la marcia nazionale per il clima, la pace e la solidarietà democratica e antifascista del 26 settembre, organizzata dall'associazione Bioconsumateur. Quasi 1 miliardo di cittadini hanno firmato una lettera al presidente Macron chiedendo un piano di emergenza, adattamento e di adattamento e di mitigazione, mentre più di 20.000 firme hanno già appoggiato l'iniziativa alle firme. In tutto il territorio, da Metz a Bordeaux fino a Reims, sono confermate 100 mobilizzazioni. Le richieste convergono su un solo tema: evitare che l'estate appena trascorsa continui a ripetersi, ponendo fine all'inazione governativa e garantendo i mezzi necessari a fronteggiare le emergenze climatiche. Sperano che il governo possa fare qualcosa contro il fatto che 8 miliardi di persone su questa terra generano calore e CO2. Prima di passare al commento di Rachel su questa vicenda, una notizia essenziale la diamo adesso perché è in copertina su franciaoggi.com. Lea Salamé, la anchor del TG di France 2, respinge le accuse di essere la coach di Raphaël Glucksmann. Durante la puntata del 14 settembre dell'emittente TMC di Monte Carlo, l'ex conduttrice del telegiornale delle 20 è stata ospite, perché dice ex, è stata ospite del Quotidien. Al centro dell'intervista è stato il ruolo di Lea Salamé nella campagna presidenziale del suo compagno Raphaël Glucksmann. La giornalista ha precisato che non ricopre alcuna carica all'interno della squadra elettorale e non intervenire sulla stesura dei discorsi del candidato. Non sarò la sua coach, non conosco le sue squadre né le mie, ognuno resta nel proprio ambito, ha dichiarato, ribadendo la sua indipendenza professionale. Abbiamo fatto una rapida verifica, effettivamente dal 24 agosto non è più Léa Salamé, ma è Jean-Baptiste Marteau a fare l'anchor del TG delle 20. Questa durata abbastanza ridotta dell'epoca della Salamé, che è durata dal 1 settembre 2025 al 16 luglio 2026, è abbastanza inusuale. Tanto per dire, Anne-Sophie Lapex ha avuto la direzione, la conduzione del TG delle 20 dal 2017 al 2025. La parola passa a Rachel per il commento sui gilet gialli e ovviamente sul cambiamento climatico.
0: Triale di Rachel, caldo record, vittime e marcia la solita ricetta francese. Ebbene sì, eccoci di nuovo. L'estate più calda di sempre, oltre 7.300 morti secondo i bilanci preliminari, di città che spezza la terra e 120.000 ettari di bosco andati in fumo. Numeri pesanti, questi sì, difficili da contare, difficili da ignorare, eppure come per magia, la risposta che sale immediatamente dal calderone mediatico e associativo è sempre la stessa, si scende in piazza. Dall'8 settembre in poi e soprattutto il 15 davanti al Ministero dell'Economia si raduneranno sindacati, ambientalisti, vigili del fuoco, infermieri, studenti, animalisti e femministi. Si chiederà un miliardo all'anno per isolare le case, 2 miliardi in più al fondo verde, tasse più pesanti sui primi responsabili e perfino un congedo climatico. Tutto molto concreto, tutto molto urgente. Tutto ovviamente da ottenere con la pressione della strada. Dalla nostra redazione, mentre le temperature scendevano finalmente e le ceneri degli incendi si posavano, abbiamo visto soprattutto questa originale trasformazione dell'emergenza in appuntamento di calendario. Quindi, dopo l'interruzione Avert France Nature Environment, non si può tornare alla normalità. Giusto. Ma la normalità francese, a quanto pare, è proprio questa: contare i morti, contare gli ettari bruciati e poi contare i manifestanti. Con la solita magia moltiplicativa, si intende. Mentre si preparano le parole d'ordine e i cartelli. Qualcuno ricorda che la correlazione tra temperature e popolazione mondiale è scomoda da guardare in faccia. Eravamo 4 miliardi, poi 6, ora 8. Tutti respirano, mangiano, costruiscono, viaggiano. La soluzione proposta resta, però, impeccabilmente locale e rituale, una bella marcia. Magari se il tempo lo permette, con qualche auto in fiamme a fare da contorno. Perché in Francia anche il clima, a un certo punto, diventa una questione di numeri da piazza. La credibilità, si sa, non si raffredda così facilmente come un'ondata di caldo. E contare i morti è una cosa. Contare le soluzioni efficaci, un'altra. Quando il giorno. Monaco chiese a Zaujo, il mondo brucia e gli uomini sfilano. Dove sta la via? Nella piazza, rispose Zaujo. Il monaco insistette. Ma la piazza è piena di cartelli e di fumo. Come si distingue la via dal rumore? Zaujo guardò il cielo e disse, quando il cartello grida più forte del fuoco, è il momento di contare i passi, non le vittime. Ma torniamo alle notizie. Niente è più inverosimile in Francia, Germania e Paesi Bassi, Hafma, non in Spagna. Il gasolio a 3 euro non è più escluso, ma servirebbe un forte shock. Il prezzo medio del gasolio ha superato i 2,30 al litro in Francia e i 2,40 in Germania, avvicinandosi al simbolico tetto dei 3 euro, che, se raggiunto, renderebbe di circa 500 euro all'anno il bilancio di un automobilista francese che percorre 12.000 km con un veicolo diesel. In Francia il litro di benzina è SP95 e 10 è stato venduto in media a 2,13 euro la scorsa settimana, mentre il gasolio ha toccato i 2,312 euro, valori record dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Nonostante la diminuzione della domanda, l'AIFA ha rilevato 5 mesi consecutivi di calo dei consumi da aprile ad agosto, con una riduzione annua compresa tra il 5% e il 6%, e un calo del 9,2% per il gasolio. Il presidente dell'associazione, Philippe Casbas, ha sottolineato che la riduzione è dovuta più a una risposta forzata dalla transizione ecologica che a un vero entusiasmo dei consumatori. Interrogata sulla possibilità che il prezzo del carburante raggiunga i 3 euro in Francia, Taspas ha definito tale scenario irrealistico a breve termine, ma ha ammesso che Se il conflitto mediorientale dovesse protrarsi, niente più inverosimile. Per arrivare a quel livello, il gasolio dovrebbe salire di oltre 68 centesimi al litro, quasi il 30% in più, mentre la benzina richiederebbe un incremento di quasi 87 centesimi, oltre il 40%. Prezzi vicini ai 3 euro sono già stati osservati in alcune stazioni indipendenti o autostradali a marzo. In pompa nei due, Sèvres ha mostrato il gasolio a 2,97 euro al litro. Il Fuse in Quick Step. In Germania, il prezzo medio della benzina SP95 e 10 ha raggiunto i 2,273 euro al litro, mentre il gasolio si è attestato a 2,404 euro, a pochi centesimi dal record di aprile. Robert Rabel, rappresentante del gruppo di stazioni di servizio tedesco TIV, ha avvertito che i consumatori dovranno abituarsi al slav, che dire che il prezzo del carburante si avvicini ai 3 euro, e ha evidenziato che tale livello è già presente in alcune stazioni autostradali. L'economista Claudia Kempfert, direttore del Dipartimento Energia, Trasporti e Ambiente del DW Berlin, ha valutato che un diesel vicino ai 3 euro e una benzina intorno ai 2,50 provocherebbero un colpo considerevole sul potere d'acquisto, colpendo soprattutto le famiglie a basso reddito, gli abitanti delle zone rurali e i lavoratori dipendenti dall'auto. Nei Paesi Bassi, il prezzo consigliato dell'euro 95 ha toccato i 2,666 euro al litro. Il gasolio è a 2,603 euro. Alcune stazioni autostradali hanno persino offerto benzina premium a 3 euro. In Spagna, invece, il prezzo medio della benzina SP95 è di 1,864 euro e quello del gasolio di 1,800 e ha diminuito le accise, battendo il prezzo di circa 29 centesimi per la benzina e 23 centesimi per il gasolio. Per i conducenti francesi, il passaggio dal gasolio a 2,312 euro al litro a 3 euro significherebbe un pieno da 50 litri da 115,60 euro a 150 euro, un aumento di 34,40 euro per il fornimento. Per un veicolo che consuma 6 litri per 100 km e percorre 12.000 km annui, la spesa annuale salirebbe da circa 1.665 euro a 2.160 euro, un extra di 495 euro all'anno, ovvero circa 41 euro al mese. Chi percorre 20.000 km in anno, l'incremento sarebbe di circa 826 euro annui. Raggiungere i 3 euro richiederebbe un nuovo shock petroliero, oltre alla rimozione della TVA del 20%, dell'accisa di 60,75 centesimi. Il prezzo del gasolio dovrebbe salire di circa 57 centesimi al litro, equivalente a un aumento di circa 91 dollari per barile di petrolio raffinato, con i margini di raffinazione e tasse di cambio costanti. Ciò implicherebbe un Brent intorno ai 210-22,20 dollari al barile, quasi il doppio del livello attuale di 107 dollari. Inoltre, il settore è penalizzato da una carenza di prodotti raffinati. La Russia ha esteso il divieto di esportazione del diesel fino a fine settembre. Le raffinerie del Medio Oriente sono colpite dalla guerra contro l'Iran e le difficoltà di navigazione nello stretto di Hormuz. Le tensioni nello stretto di Bab el-Mandeb e la sospensione del gasdotto saudita e Ost aumentano la vulnerabilità europea. L'aumento sostenuto dei prezzi dei carburanti graverebbe non solo sui consumatori, ma anche sui trasportatori, gli agricoltori e le imprese, con il rischio di trasferire i costi sui prodotti alimentari e sui beni di consumo, aumentando nuovamente l'inflazione e rallentando la crescita economica. IFM TV, 14 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Lea Salamé respinge le accuse di essere la coach di Raphael Glucksmann nella campagna elettorale. Seguiamoci. Durante la puntata del lunedì 14 settembre dell'emittente TMC, l'ex conduttrice del telegiornale delle 20 ore è stata ospite di Quotidien. Al centro dell'intervista è stato il ruolo di Lea Salamé nella campagna presidenziale del suo compagno, Raphael Glucksmann. Il giornalista ha precisato di non ricoprire alcuna carica all'interno della squadra elettorale e di non intervenire nella stesura dei discorsi del candidato.
2: Non sono la sua coach, non conosco le sue squadre né le mie, ognuno resta nel proprio ambito, ha dichiarato, ribadendo la sua indipendenza professionale. Lamé ha anche spiegato di essersi volontariamente allontanata dal suo ruolo di presentatrice del telegiornale per evitare qualsiasi sovrapposizione tra vita privata e attività politica del partner. Ha aggiunto che, pur osservando le apparizioni pubbliche di Glucksmann, non commenta né guida le sue performance. Il suo modo è spontaneo, lo accetto così e non cerco di cambiarlo, ha osservato, sottolineando che le eventuali osservazioni personali che ha fatto in passato sui suoi discorsi non significano un coinvolgimento diretto nella campagna. Infine, la giornalista ha risposto anche a un ipotetica domanda sul futuro politico. Rimandando l'argomento, ne parleremo tra 8 mesi, quando la campagna sarà conclusa. In queste dichiarazioni, Lea Salamé ha voluto confermare la sua posizione di spettatrice esterna, mantenendo separati i mondi della sua carriera giornalistica e della vita privata con Glucksmann. Dalla 14 settembre 2026, Fact Check by Gemma Ford. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 15 settembre 2026 su Parigi San. Il blocco del canale di Hormuz fa balzare i prezzi del petrolio. Il Kuwait e l'Iran hanno interrotto le operazioni nel passaggio strategico dell'Eo, mentre milizie pro-iraniane hanno colpito un oleodotto chiave nella zona. L'interruzione ha spinto il prezzo del Brent sopra i $107 al barile, segnando uno dei picchi più alti dell'anno. Analisti avvertono che, finché le tensioni rimarranno alte, il mercato energetico rimarrà soggetto a fluttuazioni improvvise. Canada lancia una conferenza a Toronto per attrarre investimenti esteri. Canada non è l'unica città a ospitare una grande fiera a Toronto, dal 14 al 15 settembre. Il governo canadese organizza un summit per convincere fondi internazionali a investire sul territorio. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e posizionare il Canada come hub stabile per capitali esteri. Le autorità puntano su partner tecnologici e su progetti infrastrutturali per rendere attraente il mercato nordamericano. Alla politica negli Stati Uniti sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Il Congresso americano si è trovato di fronte a un apparente deadlock sulla normativa AI. Il presidente ha ribadito il suo rifiuto di limitare lo sviluppo dell'IA, definendolo un falso allarme, mentre i democratici spingono per una legislazione più severa. Le discussioni si concentrano su un possibile kill switch per i sistemi avanzati e sul ruolo dell'autorità di vigilanza. Incertezza normativa rischia di influenzare gli investimenti tecnologici a livello globale. Gli Stati Uniti confermano il primo dispiegamento di armi spaziali. Il Dipartimento della Difesa ha reso noto di aver schierato, per la prima volta, sistemi d'arma nello spazio, segnando una svolta nella strategia militare americana. Il nuovo assetto è stato annunciato dopo settimane di tensioni con la Cina, che ha aumentato le proprie capacità orbital. Esperti di sicurezza avvertono che questa mossa potrebbe intensificare la corsa agli armamenti nello spazio, con ripercussioni su alleanze internazionali. Il tasso di titoli di Stato Huawei a 10 anni supera il 5%. Il rendimento dei treasury statunitensi a 10 anni ha superato la soglia del 5% per la prima volta da ottobre 2023, spinto da aspettative di inflazione persistente e da una politica monetaria più restrittiva. Gli investitori temono che tassi più alti possano rallentare la crescita economica, mentre gli obbligazionisti cercano rifugio in mercati più sicuri. La mossa è monitorata da vicino dai gestori di portafoglio mondiali. Il prezzo del gasolio in Europa avvicina i 3 euro al litro. Francia, Germania e Paesi Bassi, il prezzo medio del gasolio ha toccato i 2,30 al litro, avvicinandosi al temuto traguardo dei 3 euro. Le autorità di consumo avvertono che un ulteriore aumento potrebbe incidere notevolmente sui bilanci familiari, soprattutto per chi percorre più di 12.000 km. Il rincaro è legato alla tensione in Medio Oriente e alla riduzione delle scorte di petrolio a livello globale. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto, al di sotto delle previsioni, rallentamento degli investimenti.
3: Dati ufficiali mostrano che le vendite al dettaglio in Cina hanno registrato una crescita più lenta rispetto alle aspettative agosto,
2: con un incremento di appena il 2,5%. Parallelamente, gli investimenti industriali hanno subito una netta flessione, segno di una crisi di fiducia tra le imprese cinesi. Gli analisti temono che la combinazione di debole domanda interna e tensioni commerciali possa pesare sull'intero sistema economico globale. Nvidia, Palantir e Booz Allen limitano l'uso di Anthropic per preoccupazioni sui dati. Le grandi aziende tecnologiche Nvidia, Palantir e Booz Allen hanno deciso di restringere l'accesso al modello di intelligenza artificiale di Anthropic, ponendo rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione normativa sull'AI, dove la protezione delle informazioni sensibili è diventata prioritaria. Esperti suggeriscono che questa mossa potrebbe innescare una più ampia revisione delle partnership AI nel settore. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 15 settembre 2026. Parigi, soleggiata e afosa, picco a 33. La mattina si presenta limpida, con temperature intorno ai 19 gradi e venti leggeri da 15 km. Ideali per una colazione all'aperto secondo l'esperto Regis Crepet. Il sole si intensifica nel pomeriggio, spingendo il termometro fino a 33 gradi, con rafale che raggiungono i 35 km fra, rendendo l'aria quasi impalpabile. Nel tardo pomeriggio la temperatura scende appena a 22 gradi, ma il vento riprende vigore, oscillando tra 20 e 50 km, creando un leggero brivido. La sera è serena, con cielo quasi terso e temperature intorno ai 22 gradi. Il vento si calma a 20 km/h. Durante la notte, il cielo rimane variabile ma poco nuvoloso. Le temperature scendono a 17 gradi e il vento resta moderato, con rafale di 40 km. Non ci sono precipitazioni previste per l'intera giornata, quindi l'umidità rimane bassa e il cielo rimane prevalentemente sereno. Monaco, caldo e sereno, massima 27. Al sorgere del giorno, il vento è calmo 10 km/h. E le temperature si aggirano sui 21 gradi, accompagnate da un cielo limpido. Il mattino prosegue con cielo sereno e temperature intorno ai 21 gradi, senza alcuna minaccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole domina la costa, facendo salire le temperature a 27 gradi, con brevi raffiche di vento tra 10 e 15 km/h. A sera il cielo rimane chiaro, le temperature si stabilizzano a 24 gradi e il vento resta lieve, ma 10 km/h. Durante la notte il clima rimane stabile, con 21 gradi e venti leggeri di 10 km, senza alcuna precipitazione in vista. L'insieme della giornata è caratterizzato da condizioni termiche elevate, ma senza rischi di pioggia. Milano. Stabilità con escursioni da 21 a 29. La mattina presto Milano si sveglia con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 21-22 gradi e venti deboli da 2 km provenienti da N2. Esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. Durante le prime ore del giorno il vento rimane lieve, 6-7 km, mentre le temperature rimangono costanti tra 21 e 22 gradi, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale progressivamente, raggiungendo il massimo di 29 gradi, intorno alle 17 fr. Con venti leggeri da CSSE intorno a 4-5 km. Tramonto porta una lieve discesa a 27 gradi, con una brezza di 5 km da SSE, mantenendo il cielo sereno e asciutto. La notte vede temperature intorno ai 26 gradi, vento debole da SI a 4 km e l'assenza totale di precipitazioni. L'intera giornata è caratterizzata da aria stabile, cielo prevalentemente poco nuvoloso e nessun rischio di pioggia. Editoriale meteo di Rachel. Quando il sole è la star del prossimo blockbuster. Oggi a Parigi si prevede un picco di 33 gradi nel pomeriggio e subito un esercito di meteorologi si affretta a proclamare: cambiamento climatico. Ma davvero il nostro pianeta ha deciso di diventare una sauna permanente? O è solo il risultato di una striscia di alta pressione che ama fare il prepotente? Forse è il momento di chiedersi se la Terra abbia prenotato un abbonamento a un centro benessere tropicale e noi semplicemente non lo sappiamo ancora. Poi guarda Milano, dove il termometro segna 29 gradi al pomeriggio. Nessuno si ferma a chiedersi perché il vento sia così docile. No, forse gli scienziati sono così occupati a dipingere il futuro in toni rosati che non trovano il tempo di controllare le stesse nuvole, che oggi non hanno nulla da versare. Che ironia! Domande retoriche, battute fulminanti. Il clima è davvero una pedina di cambiamento? O solo un attore sul palcoscenico delle nostre previsioni? Quando il giorno? Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: il sole splende a Parigi, il vento sussurra a Monaco, e Milano beve il calore senza pioggia. Il monaco replicò: allora il tempo è neutro, né buono né cattivo? Zhao Zhu concluse: il tempo è semplicemente ciò che è, né più né meno. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
4: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Here in Southern California, there's a weather condition known as the Santa Ana winds.

Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

fin dal primo momento, questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

E allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclair non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo direi è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te siento. Per quanto il tempo a nostra disposizione sia limitato, la canzone originale è talmente bella che mi sento obbligato a trovare lo spazio per farvela ascoltare. Quindi a voi Ti sento dei Mattia Bazar.

e direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi. Tenendo questo a mente, allora, Ti sento, di Bob Sinclair e Mattia Bazar con Antonella Ruggero.

Secondo me anche questa versione ha decisamente i suoi meriti artistici. Voi pensateci. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Sono Arturo Bolognini e questo era The French Touch.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano.

0: Thank you.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shot.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka. Sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love, siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati a un appuntamento con uno speciale, lo speciale Agenda Giornate Europee del Patrimonio. Sono giornate ovviamente che si svolgono in tutta Europa, anche in Italia, non solo in Francia. Sono giornate, quelle di sabato e domenica prossima, in cui le persone potranno visitare luoghi insoliti o luoghi solitamente chiusi e aperti solo grazie ai volontari, comunque bellezze del territorio, dell'architettura di tutta Europa, e noi ci concentreremo in questa agenda sulle bellezze della Costa Azzurra che si potranno visitare. Premessa: è impossibile raccontare cosa accadrà in Costa Azzurra per le giornate europee del patrimonio, perché gli eventi sono oltre 200, mi pare 227, perlomeno quelli censiti personalmente, e allora ve ne elenco qualcuno che troverete anche sul nostro sito radionizza.it. Cominciamo con il monastero di Saorge. Sabato 19 e domenica 20 settembre, presso questo antico monumento, in occasione delle giornate europee del patrimonio, il monastero di Saorge apre gratuitamente al pubblico anche alcuni spazi normalmente non accessibili. Sono previste visite guidate con accesso eccezionale al primo piano, dove si trova la residenza degli artisti, e una visita ludica per famiglie la domenica mattina. Sempre nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre c'è il Festival del Libro Usato al Giardino della Fontana Rosa a Menton, in Avenue Blasco Ibanez, in occasione appunto delle giornate europee del patrimonio. Questo giardino ospita un festival dedicato ai libri usati, libri anche che hanno un loro valore perché sono magari del passato, e poi ci sono anche esposizioni. Sempre nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre a Hyères verrà aperto il Fort du Grand Langoustier, aperto gratuitamente al pubblico, con i patrimoni della fotografia e i patrimoni in pericolo che sono minacciati da incuria, da purtroppo abbandono. Sono previste visite guidate a gruppi ogni 45 minuti al mattino e al pomeriggio, con diversi orari. Le visite sono possibili esclusivamente su prenotazione, trovate il numero sul nostro sito. Ancora giornata europea del patrimonio al Fort du Barbonnais, siamo a Sospel, sulla Route de Nice, a 847 metri di altitudine. Il Fort du Barbonnais è uno dei punti strategici della linea Maginot sopra la valle della Bevera. In occasione delle giornate europee del patrimonio sarà possibile visitare il forte ed eccezionalmente anche l'opera Maginot I06. La visita guidata al Fort Suchet è prevista alle 14:30. Ancora, visita alla Cappella dell'Annunciazione a Tenda in Rue de France. Apertura eccezionale di questa cappella, i visitatori potranno ammirare le preziose affreschi del XV secolo rimasti nascosti sotto la decorazione barocca fino alla riscoperta degli anni 80. Poi si va anche alla scoperta di Villa Efrussider Schild a Saint-Jacques à Ferrat. Questa splendida villa, capolavoro dell'architettura della Belle Époque, apre le sue porte per il fine settimana dedicato al patrimonio, con visite guidate in diversi orari. Poi c'è la possibilità di pranzare anche nel suggestivo ristorante Beatrice, che proporrà il pranzo dalle 12 alle 15. E per quanto riguarda le giornate a Villa Rothschild, si va anche alla scoperta del trofeo di Augusto. Siamo alla Turbi, questo monumento sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 17 sabato 19 settembre, un monumento che ospiterà anche le celebrazioni per il 30° anniversario della Fédération des Associations du Comté de Nice, con la partecipazione di numerose associazioni impegnate nella tutela del patrimonio. Si va a visitare anche la chiesa protestante di Menton in Rue de la République dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 solo di sabato 19 settembre. Si può visitare liberamente questo tempio e scoprire la storia della comunità protestante di Menton.
Sempre sabato 19 settembre apre in maniera eccezionale la Cappella di Santa Elisabetta. Siamo a Vence dalle 14 alle 17, una cappella affrescata dal pittore frate piemontese Canavesio, un pittore importante che ha realizzato degli affreschi nel XV secolo. Ancora un forte da visitare, Hier è il Fort de la Repentance, che è aperto al pubblico sabato 19 settembre, costruito e completato nel 1893. Questo forte contribuiva alla protezione dell'accesso all'isola. Dal 1995 è interessato da un progetto di restauro portato avanti dalla comunità monastica ortodossa. Ovviamente non siamo proprio ieri, ma siamo sulle isole di Porquerolles. Domenica 20 settembre, visita guidata a Bormes Les Mimosas, in occasione delle giornate europee del patrimonio. Ci sarà questa visita guidata alla Bormes di un tempo, una visita di circa un'ora con un percorso che attraverserà le caratteristiche stradine fiorite del borgo. Domenica 20 settembre si va alla scoperta di quell'edificio davanti a cui tutti passano a Nizza e si chiedono: ma che cos'è questo bel edificio sulla promenade a Magnan? È il Palais de l'Agriculture, costruito nel 1901, restaurato nel 2012. Il Palais de l'Agriculture è uno degli edifici storici della Promenade des Anglais a Nizza e ospita la più antica associazione di Nizza, la Società Centrale dell'Agricoltura, d'Orticoltura e Acclimatizzazione di Nizza delle Alpi Marittime, e quindi un'occasione per visitare anche dall'interno questo edificio di inizio Novecento. Un capolavoro di Matisse che molti di voi avranno visto ed è l'occasione per rivederlo è la Cappella del Rosario a Vence. È un grande lavoro, anche minimalista se vogliamo, di Matisse in questa cappella, ed è concepito come opera d'arte totale nella quale architettura, luce, arredi, oggetti liturgici e paramenti dialogano in maniera armoniosa. Dalle 14 alle 16:30 visita domenica 20 settembre alla Chapelle du Rosaire a Vence. Chiudiamo con la musica. Domenica 20 settembre, in occasione appunto delle giornate europee del patrimonio, il Comites di Nizza propone Le città incantate, suite musicale del compositore e pianista Mariano Bellopede. Sul palco insieme a lui, al pianoforte, ci sarà Francesca Colapietro alla voce, Carmine Marigliano al flauto e Arcangelo Michele Caso al violoncello. Un concerto nel quale musica, parole e suggestioni si intrecciano per raccontare luoghi, emozioni e città attraverso il linguaggio universale della musica. Posti limitati, l'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 18 alla Chiesa del Sacro Cuore di Nizza. Per partecipare è necessario inviare una richiesta a segreteria.nizza@esteri.it. Trovate comunque questa mail anche all'interno dell'articolo relativo all'agenda di cui vi ho dato conto in questo appuntamento. Ritrovate quanto vi ho raccontato sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo in podcast su Radio Nizza e in onde medie e streaming su Centrale Milano prossimamente con una nuova edizione dell'agenda della Costa Azzurra di Radio Nizza. Un saluto da Marco Casa.

0: fatta di gente fantastici, e non potim perde, e fa figure merde,
1: perché noi siamo

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

we sing this song? One time. Show me the people. Yeah.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista.

verità, lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente.

si adegua senza farci caso e vive in questo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista si allena a scivolare dentro il mare.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Tell them one thing.

di Marta Rivera Garrido, Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne, e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro. Mai.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

passato un anno dall'ingresso in città. L'impero è stato proclamato, i giornali parlano di gloria, ma ad Addis Abeba, dietro le facciate, c'è un equilibrio molto fragile. Il reparto telegrafisti lavora senza sosta, la rete di comunicazione è diventata una ragnatela che tiene insieme l'intera macchina coloniale. Ogni giorno arrivano rapporti di imboscate, sabotaggi, attacchi. Paolo fatica molto. Michele cerca di mantenere alto il morale parlando di Milano, dei navigli, del cinema. Ma ha paura di non essere più lo stesso quando tornerà.

Addis Abeba, 15 settembre 1936, lettera numero 15. Angela mia, sono passati alcuni mesi dall'entrata in città e da quando ti ho scritto l'ultima volta. Tutto sembra immobile e in continua agitazione. L'impero è stato proclamato, i giornali che arrivano dall'Italia parlano di gloria e di una nuova era, ma qui ad Addis Abeba, dietro le facciate con le bandiere, c'è una sensazione che è difficile raccontare. È un sottile equilibrio quasi tangibile, dove la vita assomiglia più a una lunga tesa armata che a una vera pace. Dove inizia una e dove finisce l'altra? Mi interrogo adesso sul significato di libertà, di giustizia. Tutto qui è messo in discussione, anche le certezze che avevo prima. O forse non ci avevo mai pensato così intensamente. Il nostro reparto lavora senza sosta. La rete di cavi che abbiamo steso attraverso la città e le strade che portano ai presidi dell'interno è diventata una ragnatela che tiene insieme l'intera macchina dell'Africa orientale italiana. Le antenne sono il nostro orecchio lungo, oltre le strade, i deserti e le montagne. Ogni giorno riceviamo e spediamo decine di messaggi, rapporti dalle guarnigioni più lontane, ordini di pattugliamento, avvisi di piccoli scontri con gruppi di resistenti etiopi che colpiscono e scompaiono fra le colline. La guerra aperta è finita, ma è cominciata una guerra sottile, fatta di imboscate, sabotaggi, colpi improvvisi contro i nostri convogli. Come ti scrivevo, la brutalità della guerra è rimasta, adesso è solo vestita diversamente. Quasi ogni settimana passa un dispaccio che parla di colonne attaccate lungo le strade, di ponti fatti saltare, di postazioni isolate che chiedono rinforzi. Qui parlano di azioni per stabilizzare la pace, ma a noi sembra solo che la guerra abbia cambiato forma. Paolo fatica molto a convivere con questa realtà. Quando era al fronte, contro fronte, dice «Almeno sapevi dove si trovava il nemico. Ora invece potrebbe essere ovunque, dietro un muro, in un cespuglio e persino in qualcuno che fino al giorno prima ti vendeva un pezzo di pane al mercato. Spesso lo sorprendo mentre resta immobile davanti alla radio spenta, dopo il turno, come se sentisse ancora battere i colpi in testa. Fra i due, io sono quello che parla di più, forse per riempire i vuoti che prima occupava la voce di Stefano. Racconto a Paolo di Milano, dei navigli, dei cinema pieni di fumo, delle sere d'estate in cui si esce a prendere un gelato. Cerco di farlo ridere, o almeno sorridere, ma a volte mi accorgo che gli birano gli occhi e capisco che anche lui, come me, ha paura di non essere più lo stesso, quando e se torneremo. Con gli abitanti di Addis Abeba viviamo una specie di danza prudente. Alcuni commercianti etiopi cominciano a trattare con i nostri soldati. Vendono cibo, tessuti, piccoli oggetti. Ci salutano con rispetto, ma negli sguardi si vede che questo rapporto è fragile, pronto a spezzarsi se qualcosa va storto. Un bambino viene ogni giorno davanti al comando a venderci sigarette avvolte in fogli di giornale. Paolo gli insegna qualche parola in italiano. Lui ride e pronuncia il mio nome con un accento strano che mi intenerisce e mi mette a disagio allo stesso modo. La notte però la città cambia volto. Dalle colline vicine si sentono colpi isolati, raffiche brevi, a volte esplosioni lontane. Ogni segnale che arriva al nostro tavolo viene trattato come fosse urgentissimo. Un posto di blocco che non risponde, una pattuglia che non rientra all'ora stabilita, una linea telegrafica o un'antenna che cade all'improvviso. Ho imparato che in guerra anche il silenzio può fare paura quanto un rumore. Ti penso spesso nelle ore più tranquille, quando il turno è calmo e la radio tace. Immagino te che attraversi Piazza del Duomo, le vetrine illuminate, il vociare della gente che parla di lavoro, di famiglia, di piccoli problemi quotidiani. Mi sembra quasi impossibile che esista ancora un mondo dove il tempo non è scandito da ordini e rapporti, ma dalle campane e dal fischio dei tram. Se mi chiedessi quale sia la cosa più difficile, ti direi che non è il pericolo, ma l'abituarsi. Ogni giorno in più qui rende più normale ciò che normale non dovrebbe mai diventare. Vedere prigionieri in fila, leggere di rastrellamenti, tradurre in numeri le perdite nemiche. Ho paura che questa abitudine mi resti addosso. Per questo ogni sera, prima di dormire, ripeto mentalmente i tuoi nomi. Il tuo, quello dei miei, quello di Stefano, quello di Paolo.

sono la mia piccola preghiera per restare un essere umano. Ti mando un abbraccio lungo come la distanza che ci separa e forte quanto il desiderio di superarla. Tuo Michele.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

ironia quando penso a canna al vento che flette e non si spezza. Perché poi la ritrovo a coprire muri oppure con i piedi nell'acqua, per poi divenire canna o per pescare oppure a separare la vista sulle rive.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.